che sarà by Ricche Poveri. Adesso un brano da Patrizio Buone, Alta Marea, e sono le 7 minutes to 11 already. State con me dopo delle 11, another hour of Un Tocco d'Italia show with me, Angelina. And hope you're enjoying the playlist. He's Patrizio.

Benvenuti alla seconda ora di Un Tocco d'Italia. E io sono Angelina Rossi and this is Alive 90.5, Your Sound, Your Community. Patrizio with Al Di Là. One of my favorites, actually. Just love. Love Al Di Là. Doesn't matter who sings it. I love it. Adesso un altro brano. This is Ivana Spagna. The beautiful song. Beautiful lyrics. Il cerco della vita.

0: Ciao amici, io sono Pupo e sto ascoltando Un tocco di Italia con Angelina Rossi. Mi raccomando, buon ascolto. Ciao da Pupo.
1: Grazie Pupo. Adesso un brano che I only heard last night and I was getting the playlist ready for the first time. The Pupo Sings is a beautiful song. Quel sapore di mare.